Alonso, tanto a rocar, que de Alonso, do calco tomoi. Ai, aracasam, coa burle putosco, te da tut comoi. E si sas nofer, charolona, charo socar, pol do mei, te da tut comoi. Alla carassa te un bong per te scelgo a tanto lo lanzo tanto lo caro che ti ho lanzo tu capo.